Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona. Lamona

0: Ya bene da uso.
1: Saboro vossi
0: fa. Fammi si ama. Ma che qua.
1: Fammi si è.
0: Così se. Vuoi mi metta. A contro. Me presa si è un timi.
1: Fammi su.
0: A spicca sa l'ora. Che non mi vuoi. Saura di do back na wa cap
1: na
0: na se mo to mi a ya ti sa di mi kra mi nya ba ya ma ne a